Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Mysteries. Udope misericordia tu et uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes viatam spem, et aventum.